0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua

Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, carburanti, Giorgia Meloni indica 170 milioni disponibili per le accise mobili, Mattarella concede 3 grazie, una riguarda il gioielliere Guido Gianni, Ucraina, Zelensky denuncia 25 morti negli ultimi attacchi russi, maltempo, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, a Roma grave l'attore Davide Iacopini dopo un'aggressione, poi lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2 euro 261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano 2 condannati per reati legati agli stupefacenti.
2: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
1: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
2: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano 2 persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentini.
3: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT, Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il 1000° gol con la maglia lusitana.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua. Parliamo subito di intelligenza artificiale perché insomma ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo d'altronde che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale, Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale, ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker, dice assolutamente. Quindi a suo avviso i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende che rappresenterebbe solo un lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un frenamano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati già da oggi, dice, secondo lui la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose, dice, non c'è mai stata una arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A luglio OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro, diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Ma il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non l'è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice, Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a tre velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare. Si continua ancora in questa puntata di Radio Web, amici, perché dobbiamo restare sul pezzo ancora dell'intelligenza artificiale, diciamocelo pure, perché si parla di un uso etico. Insomma, il governo inglese ha pubblicato un documento indirizzato a tutti i dipendenti e collaboratori delle amministrazioni britanniche intitolato Using AI Ethically and Sustainably. Come si può intuire, contiene delle linee guida utili ad un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale, quindi non si parla di un manuale completo né esaustivo, ma di un vero e proprio punto di partenza per stessa missione di chi l'ha redatto. Insomma, è un passaggio in particolare meritevole di attenzione, al di là dei suggerimenti di rito, insomma, da controllare sempre la correttezza delle informazioni che vengono restituite, al dichiarare ogni volta che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale. C'è un'indicazione piuttosto curiosa, quella che chiede di non ringraziare i chatbot. Sapete perché? Insomma, è messa un po' tra parentesi, quasi a nasconderla, ma vale la pena citarla. Il motivo è presto detto: qualsiasi interazione che si fa con un servizio della categoria genera un consumo in termini di energia. Nel momento storico in cui server nei data center assorbono un quantitativo di energia in costante aumento, è necessario quindi ridurlo in tutti i modi possibili. Nessuna intelligenza artificiale quindi si sentirà mai offesa se non viene ringraziata dopo aver portato a termine il suo compito, diciamo il compito che abbiamo noi assegnato. Ci sono poi delle indicazioni a proposito dei modelli di intelligenza artificiale da preferire, questo in base all'attività da svolgere. Secondo il governo britannico è meglio quindi preferire quelli più leggeri che richiedono meno risorse, Gemini Flash ad esempio invece di Gemini Pro e GPT Instant al posto di GPT Thinking. A questo punto viene ricordato che Microsoft non consente la scelta di Copilot. Beh, che sia quella del Regno Unito la strada giusta da seguire, la volontà sembra non tanto quella di imporre dei paletti quanto quella di suggerire invece un approccio che alla lunga potrebbe rivelarsi vincente. Anche i vertici delle istituzioni hanno capito che vietarne l'uso non è più oramai una presa di posizione efficace, chi vuole farlo troverà quindi sempre il modo di agire, diciamo così, con varie aggiramenti, chiamiamoli così, parlando un po' in secondi termini di tutte queste restrizioni che magari vengono applicate. Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Cari smanettoni, questo è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2, ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni, o al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possono avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2 con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con una aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer, devono solo essere attivate. Abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26.300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco se funziona la installiamo noi magari con tutte le modifiche e le varie patch. Come vi abbiamo anticipato, amici, all'inizio della puntata, avremmo anche suggerito numerose novità, e questa volta si parla di Grok, perché SpaceX AI, che sviluppa questa intelligenza artificiale Grok, avrebbe aggiunto un'integrazione finance alla sua piattaforma di agenti. Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Grok Boot di gestire le loro spese, i loro investimenti. Elon Musk quindi ha rilanciato l'annuncio su X in una frase sola: Grok Boot può gestire le vostre finanze. Con questo nuovo passo, quindi, l'azienda affida il denaro dei propri clienti ad un agente di intelligenza artificiale. La garanzia promessa dal suo patron, tuttavia, ecco, non compare da nessuna parte nelle condizioni di uso di SpaceX AI. Lo scorso 28 agosto SpaceX AI ha lanciato Grok Boot con gli acquisti online, l'utente convalida ogni spesa, dopodiché Stripe fornisce all'agente una carta monouso per quel pagamento tramite il suo portafoglio Link. Beh, è un po' la stessa cosa che ha fatto Meta per Muse, il suo assistente personale lanciato negli Stati Uniti proprio in questo mese, dato che anche in questo caso, ecco, l'utente deve convalidare manualmente ogni acquisto dell'assistente. SpaceX ha collegato Grok ai conti dei propri utenti americani tramite Plaid, questa società californiana specializzata proprio nella connessione tra applicazioni ed istituti bancari. Gli abbonati inizialmente hanno usato l'assistente AI, appunto, per far delle domande sulle proprie spese e i prossimi risparmi prima che l'azienda passasse dalla consultazione alla gestione con integrazione finance. Beh, non è comunque trappelato nulla invece riguardo ad una disponibilità in Europa, ma io onestamente sono sempre un pochettino titubante a delegare queste cose ad un agente di intelligenza artificiale. E andata, è andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, carburanti, Giorgia Meloni indica 170 milioni disponibili per le accise mobili, Mattarella concede 3 grazie, una riguarda il gioielliere Guido Gianni, Ucraina, Zelensky denuncia 25 morti negli ultimi attacchi russi, maltempo, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, a Roma grave l'attore Davide Iacopini dopo un'aggressione, poi lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono, poi vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
2: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
1: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma, già ieri sera, un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
2: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
3: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 8 ottobre si festeggia Santa Pelagia e Santa Reparata. Il proverbio del giorno è: a Santa Reparata ogni oliva inoliata. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Mercurio contro, occhio alle chiacchiere. Cercate di migliorare la capacità di comunicare. Ascoltate chi avete di fronte. Guardatelo negli occhi. Valorizzate anche la visione d'insieme per non rimanere ancorati ai dettagli, che vi limiterebbero molto.
2: Toro, con la luna nel segno amico della Vergine e congiunta a Venere, stasera passerete all'azione senza timore e un passo alla volta realizzerete ciò che vi sta a cuore. I rapporti con chi vi vive a fianco si fanno molto intensi, supererete ogni contrasto.
1: Gemelli. Marte vi spingerà a fare agli altri mille richieste, ma quando sarà il momento di restituire il piacere non sarete disponibili. Tensioni in vista. In famiglia siete calorosamente invitati a non lasciarvi trascinare nel vortice di ripicche e dispetti.
2: Cancro, da stasera con la Luna, ma anche Venere, Marte, Giove e Nettuno amici, non lascerete che le vostre insicurezze o titubanze vi condizionino la vita. Se avete bisogno di un consiglio su come orientarvi, ricordate che può darvelo solo una persona esperta.
1: Leone. Non rimanete arroccati sulle vostre idee, sentendovi i depositari di chissà quale verità. Il confronto con gli altri risulta sempre fruttuoso. Forse gli insuccessi del passato vi hanno indurito, ma è il momento di dare spazio alla vostra umanità.
2: Vergine. La Luna intreccerà in serata un abbraccio d'amore con Venere e vari altri pianeti. Non è un sogno, le belle cose che vi accadranno sono vere. Vivrete con gli amici momenti significativi di reciproco sostegno e stima. L'affetto farà sentire la sua forza.
1: Bilancia. Con Urano contrario, non mettete da parte coloro che finora vi hanno dimostrato affetto per inseguire sogni di gloria. State con i piedi per terra. Se la vostra relazione è appiattita dalla ripetitività quotidiana, cercate un modo per vivacizzarla.
2: Scorpione. La Luna in Vergine vi esprimerà stasera tutta la sua simpatia insieme ad altri pianeti che sono pezzi da 90 del cielo. Approfittatene. È il momento di uscire dal guscio. Per farlo appoggiatevi anche alle persone care che vi sono intorno.
1: Sagittario. Con Saturno vostro alleato avete compreso finalmente che non bisogna andare chissà in quale luogo e chissà quanto lontano per trovare se stessi. Basta fare un po' di silenzio e provare ad ascoltarsi. Un luogo naturale può aiutare questa sintonizzazione.
2: Capricorno, Giove vi sorride ancora e voi potete continuare a usare tutto e il contrario di tutto. Godrete anche dell'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove società e gli affari ne risulteranno favoriti. Curate al massimo l'organizzazione.
1: Acquario. Con Saturno amico avete fatto delle scelte che ora si stanno rivelando giuste. Nel giro di poco comincerete a vederne le conseguenze positive. Sul lavoro dovrete rivedere alcuni obiettivi già definiti per riadattarli alle nuove esigenze attuali.
2: Pesci, con Nettuno nel segno non sempre saprete barcamenarvi nella realtà e preferirete modificarla con qualche piccola bugia a vostro dire innocente. Le parole sagge di una persona che vi stima profondamente vi arriveranno dritte al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Giornata decisiva oggi per la legge elettorale. Tensioni nella serata di ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino ad un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi, lo rendono noto le autorità locali. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte, 4 sono i feriti, tra cui dei bambini. Si tratta della prima salva di attacchi contro l'Ucraina dopo uno dei raid più letali degli ultimi mesi. Ieri, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile esploso a Prilukyi nel nord dell'Ucraina. I feriti solo in quel singolo caso sarebbero 55. In Italia adesso, giornata decisiva oggi per la legge elettorale, il servizio della redazione.
2: Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle 3 fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto, proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
1: Attenzione, nella serata di ieri a Torino, durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi, i manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti, e la polizia ha risposto usando l'idrante. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campus Einaudi. In testa al corteo lo striscione "contro ogni genocidio, contro ogni guerra, ora e sempre resistenza". Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto, annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È il servizio della redazione.
3: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: Lo sport motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno del team in Mercedes Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo dello schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Il tennis, il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al Circolo Antico, tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto della A1 Roma-Napoli tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Salerno verso Napoli. Intenso il traffico anche sulla tangenziale di Napoli, con code tra Soccavo e Corso Malta verso Capodichino e tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con rallentamenti e code sulla A2 del Mediterraneo tra Barurisse e Fratte verso Salerno. Traffico incolonnato anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno in quest'ultima direzione. Allerta meteo gialla sulla Campania per piogge e temporali su diversi settori del territorio. A Napoli in via precauzionale chiusi i parchi cittadini, così come il pontile nord di Bagnoli, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Sempre a Napoli in programma tra le 8 e le 12 di oggi una manifestazione con corteo. Chiusure al traffico lungo via della Resistenza, via Verbano, via Labriola e via Galimberti. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista, soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto a nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 8 ottobre si festeggia Santa Pelagia e Santa Reparata. Il proverbio del giorno è: a Santa Reparata ogni oliva inoliata. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Mercurio contro, occhio alle chiacchiere. Cercate di migliorare la capacità di comunicare. Ascoltate chi avete di fronte. Guardatelo negli occhi. Valorizzate anche la visione d'insieme per non rimanere ancorati ai dettagli, che vi limiterebbero molto.
2: Toro, con la luna nel segno amico della Vergine e congiunta a Venere, stasera passerete all'azione senza timore e un passo alla volta realizzerete ciò che vi sta a cuore. I rapporti con chi vi vive a fianco si fanno molto intensi, supererete ogni contrasto.
3: Gemelli. Marte vi spingerà a fare agli altri mille richieste, ma quando sarà il momento di restituire il piacere non sarete disponibili. Tensioni in vista. In famiglia siete calorosamente invitati a non lasciarvi trascinare nel vortice di ripicche e dispetti.
2: Cancro, da stasera con la Luna, ma anche Venere, Marte, Giove e Nettuno amici, non lascerete che le vostre insicurezze o titubanze vi condizionino la vita. Se avete bisogno di un consiglio su come orientarvi, ricordate che può darvelo solo una persona esperta.
3: Leone. Non rimanete arroccati sulle vostre idee, sentendovi i depositari di chissà quale verità. Il confronto con gli altri risulta sempre fruttuoso. Forse gli insuccessi del passato vi hanno indurito, ma è il momento di dare spazio alla vostra umanità.
2: Vergine. La Luna intreccerà in serata un abbraccio d'amore con Venere e vari altri pianeti. Non è un sogno, le belle cose che vi accadranno sono vere. Vivrete con gli amici momenti significativi di reciproco sostegno e stima. L'affetto farà sentire la sua forza.
3: Bilancia. Con Urano contrario, non mettete da parte coloro che finora vi hanno dimostrato affetto per inseguire sogni di gloria. State con i piedi per terra. Se la vostra relazione è appiattita dalla ripetitività quotidiana, cercate un modo per vivacizzarla.
2: Scorpione, la Luna in Vergine vi esprimerà stasera tutta la sua simpatia insieme ad altri pianeti che sono pezzi da 90 del cielo. Approfittatene, è il momento di uscire dal guscio. Per farlo appoggiatevi anche alle persone care che vi sono intorno.
3: Sagittario. Con Saturno vostro alleato avete compreso finalmente che non bisogna andare chissà in quale luogo e chissà quanto lontano per trovare se stessi. Basta fare un po' di silenzio e provare ad ascoltarsi. Un luogo naturale può aiutare questa sintonizzazione.
2: Capricorno, Giove vi sorride ancora e voi potete continuare a usare tutto e il contrario di tutto. Godrete anche dell'appoggio di persone che contano. Stringerete nuove società e gli affari ne risulteranno favoriti. Curate al massimo l'organizzazione.
3: Acquario. Con Saturno amico avete fatto delle scelte che ora si stanno rivelando giuste. Nel giro di poco comincerete a vederne le conseguenze positive. Sul lavoro dovrete rivedere alcuni obiettivi già definiti per riadattarli alle nuove esigenze attuali.
2: Pesci, con Nettuno nel segno non sempre saprete barcamenarvi nella realtà e preferirete modificarla con qualche piccola bugia a vostro dire innocente. Le parole sagge di una persona che vi stima profondamente vi arriveranno dritte, dritte al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. Mentre si attende la conclusione dell'iter parlamentare della legge elettorale, il governo è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Allerta maltempo oggi in Toscana con codice arancione su tutta la regione. Parole molto dure quelle del Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con la quale ha confermato la misura di interdizione dalla professione medica per 12 mesi al cardiochirurgo del Monaldi Guido Oppido. E poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. In Italia, con la politica, mentre si attende la conclusione dell'iter parlamentare della legge elettorale, il governo è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Il servizio della redazione.
2: Il governo valuta un intervento su decisioni mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Allerta maltempo oggi in Toscana con codice arancione su tutta la regione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17. Scuole chiuse oggi a Livorno, Pistoia e in altre cittadine della provincia, Carrara, dove sono interdetti anche gli arenili, e in più comuni della Lunigiana, così come a Grosseto e in vari paesi della Marimba. Parole molto dure quelle del Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con la quale ha confermato la misura dell'interdizione della professione medica per 12 mesi al cardiochirurgo del Monaldi Guido Oppido. I giudici parlano di un comportamento connotato da spregiudicatezza e sintomatico di una personalità ostinata. Oppido è ritenuto responsabile dei reati di falso materiale biologico in concorso per aver falsificato il referto operatorio del trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito all'ospedale Monaldi il 23 dicembre 2025. Lo sport e il calcio, le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
3: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Intanto, dopo la pausa nazionale, torna la Serie A sotto i riflettori la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito anche alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Accendiamo la radio.
12: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
11: Ma che...
13: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
11: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
12: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
13: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
11: Ah, però...
12: Più qualità,
13: più radio,
12: con DAB Plus.
14: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina, nel mirino la popolazione civile, legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Grazie a ieri tre provvedimenti del Presidente della Repubblica è morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina. Nel mirino la popolazione civile e il servizio della redazione.
2: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
1: Legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Tra gli ambienti della maggioranza a prevalere un clima di scaramantico ottimismo, si dice tranquilla anche la premier Giorgia Meloni, un passaggio comunque cruciale in vista dell'appuntamento alle 12.30. Le opposizioni hanno chiesto alla presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline delle urne per la votazione, ma la replica da parte del presidente Lorenzo Fontana e che da regolamento questo tipo di votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema. Si vota a procedimento elettronico, dunque con un appello alla responsabilità di ciascuno. Grazie a ieri 3 provvedimenti del Presidente della Repubblica e il servizio della redazione.
3: Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano 2 condannati per reati legati agli stupefacenti.
1: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei 3 bimbi a Pietro Loffredo, papà della piccola Fortuna morta in circostanze misteriose al Parco Verde di Caivano, e Giovanna Orta, da parte dei servizi sociali, avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano, si registra il commento dei legali della coppia. Inaccettabile, affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che 3 bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte, che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini. I 2 legali contestano duramente il provvedimento e chiedono che si accendano i riflettori su tale vicenda. Lo sport, il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che a Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e numero 12 al mondo. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:04.

0: 안녕하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista, soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto al nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Dopo la pausa nazionale, nel weekend torna la Serie A sotto riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo, inevitabile confronto tra Messi e Ronaldo. Nel tennis a Shanghai, Matteo Arnaldi ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic. Adesso ci sarà Taylor Fritz. In campo donne, questo pomeriggio a Pechino, nel doppio la coppia azzurra formata da Sari Errani e Jasmine Paolini. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
2: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il Ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Dopo la strage di ieri e morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina, l'ennesimo attacco terroristico russo. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'ex clave russa di Kaliningrad. È tornato il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre giallo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram e un furgone. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Poi ancora la cronaca è una notizia dall'Australia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Via libera della Camera alla legge elettorale. Il provvedimento votato a scrutinio segreto ha ottenuto 227 voti favorevoli. La riforma elettorale dunque legge. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Un raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca. Proprio nella zona baltica avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione russa. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris nel quartiere Crocetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I quattro feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
2: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Facciamo pagina in chiusura. La Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo anche dotati dell'applicazione Heichan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua. Parliamo subito di intelligenza artificiale perché insomma ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice: serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo d'altronde che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale. Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il Congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale. Ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita, che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori, di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker. Dice: assolutamente. Quindi, a suo avviso, i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende che rappresenterebbe solo lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un frenamano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati già da oggi. Dice: secondo lui la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose. Dice: non c'è mai stata un'arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A luglio OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro, diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Ma il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non l'è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice, Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a 3 velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare. Si continua ancora in questa puntata di Radio Web, amici, perché dobbiamo restare sul pezzo ancora dell'intelligenza artificiale, diciamocelo pure, perché si parla di un uso etico. Insomma, il governo inglese ha pubblicato un documento indirizzato a tutti i dipendenti e collaboratori delle amministrazioni britanniche, intitolato Using AI Ethically and Sustainably. Come si può intuire, contiene delle linee guida utili ad un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale. Quindi non si parla di un manuale completo né esaustivo, ma di un vero e proprio punto di partenza per stessa missione di chi l'ha redatto. Insomma, è un passaggio in particolare meritevole di attenzione. Al di là dei suggerimenti di rito, insomma, da controllare sempre la correttezza delle informazioni che vengono restituite, al dichiarare ogni volta che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale, c'è un'indicazione piuttosto curiosa, quella che chiede di non ringraziare i chatbot. Sapete perché? Insomma, è messa un po' tra parentesi, quasi a nasconderla, ma vale la pena citarla. Il motivo è presto detto: qualsiasi interazione che si fa con un servizio della categoria genera un consumo in termini di energia. Nel momento storico in cui server nei data center assorbono un quantitativo di energia in costante aumento, è necessario quindi ridurlo in tutti i modi possibili. Nessuna intelligenza artificiale quindi si sentirà mai offesa se non viene ringraziata dopo aver portato a termine il suo compito, diciamo il compito che abbiamo a noi assegnato. Ci sono poi delle indicazioni a proposito dei modelli di intelligenza artificiale da preferire, questo in base all'attività da svolgere. Secondo il governo britannico è meglio quindi preferire quelli più leggeri, che richiedono meno risorse, Gemini Flash ad esempio invece di Gemini Pro e GPT Instant. al posto di GPT Thinking. A questo punto viene ricordato che Microsoft non consente la scelta di Copilot. Beh, che sia quella del Regno Unito la strada giusta da seguire, la volontà sembra non tanto quella di imporre dei paletti quanto quella di suggerire invece un approccio che alla lunga potrebbe rivelarsi vincente. Anche i vertici delle istituzioni hanno capito che vietarne l'uso non è più oramai una presa di posizione efficace. Chi vuole farlo troverà quindi sempre il modo di agire, diciamo così, con varie aggiramenti, chiamiamoli così, parlando un po' in secondi termini di tutte queste restrizioni che magari vengono applicate. Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Cari smanettoni, questo è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2 e ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni o al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possono avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release, basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2 con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con un aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer e devono solo essere attivate. E abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco, se funziona la installiamo noi magari con tutte le modifiche delle varie patch. Come vi abbiamo anticipato, amici, all'inizio della puntata, avremmo anche suggerito numerose novità, e questa volta si parla di Grok, perché SpaceX AI, che sviluppa questa intelligenza artificiale Grok, avrebbe aggiunto un'integrazione finance alla sua piattaforma di agenti. Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Grok Boot di gestire le loro spese, i loro investimenti. Elon Musk quindi ha rilanciato l'annuncio su X in una frase sola: Grok Boot può gestire le vostre finanze. Con questo nuovo passo, quindi, l'azienda affida il denaro dei propri clienti ad un agente di intelligenza artificiale. La garanzia promessa dal suo patron, tuttavia, ecco, non compare da nessuna parte nelle condizioni di uso di SpaceX AI. Lo scorso 28 agosto SpaceX AI ha lanciato Grok Boot, ecco, gli acquisti online, l'utente convalida ogni spesa, dopodiché Stripe fornisce all'agente una carta monouso per quel pagamento tramite il suo portafoglio Link. Beh, è un po' la stessa cosa che ha fatto Meta per Muse, il suo assistente personale lanciato negli Stati Uniti proprio in questo mese, dato che anche in questo caso, ecco, l'utente deve convalidare manualmente ogni acquisto dell'assistente. SpaceX ha collegato Grok ai conti dei propri utenti americani tramite Plaid, questa società californiana specializzata proprio nella connessione tra applicazioni ed istituti bancari. Gli abbonati inizialmente hanno usato l'assistente AI, appunto, per far delle domande sulle proprie spese e i prossimi risparmi prima che l'azienda passasse dalla consultazione alla gestione con integrazione finance. Beh, non è comunque trapelato nulla invece riguardo ad una disponibilità in Europa, ma io onestamente sono sempre un pochettino titubante a delegare queste cose ad un agente di intelligenza artificiale. È andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto, e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Via libera della Camera alla legge elettorale. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano, così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatosi nel 2025. In Polonia, in un villaggio vicino a Wilczów, una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. E poi l'economia, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di Centru, Sud, Muntenia e Nord-Est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wiskow, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto a nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dopo la pausa nazionale, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo, inevitabile confronto tra Messi e Ronaldo. Nel tennis, a Shanghai, Matteo Arnaldi ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic. Adesso ci sarà Taylor Fritz. In campo donne, questo pomeriggio a Pechino, nel doppio la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
2: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
1: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:06.

Street Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista, soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto a nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

via libera della Camera alla legge elettorale. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano, così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatosi 2025. In Polonia, in un villaggio vicino a Wieczow, una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. E poi l'economia, tra poco. I'm the invisible man.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
2: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
1: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di Centru, Sud, Muntenia e Nord-Est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wiskow, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Dopo la strage di ieri e morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina, nell'ennesimo attacco terroristico russo. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'ex clave russa di Kaliningrad. È tornato il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre giallo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram e un furgone. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Poi ancora la cronaca è una notizia dall'Australia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Un raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca proprio nella zona baltica, avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione russa. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato in maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra corso Einaudi e corso Galileo Ferraris nel quartiere Corcetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato, finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I quattro feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
2: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
1: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo anche dotati dell'applicazione Heichan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly King. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Ed intenso il traffico con rallentamenti e code sul tratto Roma-Napoli della 1 tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Sulla stessa A3 Napoli-Salerno, code tra Napoli Centro, Via Marina e l'Autosole in direzione di Salerno. Traffico sostenuto sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale, rallentamenti e code tra Capo di Chino, Corso Malta e Capo di Monte verso Pozzuoli. Sul raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti e code per una deviazione di carreggiata tra Fisciano e Montoro. Circolazione penalizzata dal maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali su diverse aree del territorio. A Napoli in via precauzionale chiusi i parchi cittadini, così come il pontile nord di Bagnoli. Interdetto anche l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Anticipiamo poi lavori in programma per questa notte sul tratto Roma-Napoli della 1. Tra le 22:06 chiusura tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Con lo stesso orario, quindi 22:06, chiusura dell'autostrada anche tra Capua e Caglianello verso Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto a nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Legge elettorale dopo il via libera definitivo, continua lo scontro politico. Meloni rivendica l'unità del centrodestra, le opposizioni contestano la riforma. Economia: dai verbali della Banca Centrale Europea emerge l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi. Ucraina: sale a 33 morti il bilancio dell'attacco a Kramatorsk. Attacco informatico alla Farnesina, il ministero esclude di servizi. Resta grave l'attore Davide Jacopini, il Nobel per la letteratura alla canadese Anne Kherson. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
2: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
2: Torino in Italia, attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
2: Ultima pagina, il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, a 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo, di Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro tra i titoli pubblicati in Italia Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione

0: Legge elettorale: dopo il via libera definitivo continua lo scontro politico. Meloni rivendica l'unità del centrodestra, le opposizioni contestano la riforma. Economia: dai verbali della Banca Centrale Europea emerge l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi. Ucraina: sale a 33 morti il bilancio dell'attacco a Kramatorsk. Attacco informatico alla Farnesina, il ministero esclude di servizi. Resta grave l'attore Davide Iacopini, il Nobel per la letteratura alla canadese Ann Kherson. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
2: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
0: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priluk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
2: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
0: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico, intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi, ma non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Ann Kherson, poetessa, saggista e traduttrice, a 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Kherson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
0: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:02.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada a graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista, soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto a nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita.
1: Legge elettorale: dopo il via libera definitivo continua lo scontro politico. Meloni rivendica l'unità del centrodestra, le opposizioni contestano la riforma. Economia: dai verbali della Banca Centrale Europea emerge l'ipotesi di nuovi rialzi dei tassi. Ucraina: sale a 33 morti il bilancio dell'attacco a Kramatorsk. Attacco informatico alla Farnesina, il ministero esclude di servizi. Resta grave l'attore Davide Jacopini, il Nobel per la letteratura alla canadese Ann Kherson. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
2: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priluk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
2: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Lavori di notte sul tratto Roma-Napoli della 1. Tra le 22:06 chiusura tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Con lo stesso orario, quindi 22:06 chiusura dell'autostrada anche tra Capua e Caglianello verso Roma. E con orario 22:06 chiusa la 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Con lo stesso orario chiusura della 3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord e tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro, in entrambi i casi verso Salerno. Sempre per lavori, dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Doganella verso Pozzuoli, mentre dalle 23 alle 6 chiusura anche tra Agnano e Cuma, sempre verso Pozzuoli. Con orario 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Capodimonte Corso Malta in direzione di Capodichino. Altra interruzione sulla statale 140.

0: 5 Sorrentina, tra le 22 e le 6 chiusura della strada tra il casello autostradale di Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista, soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto al nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo in Campania, allerta arancione su Napoli, area vesuviana, isole del Golfo, forti temporali e rischio idrogeologico, disagi per la sospensione dei collegamenti della circumvesuviana delle linee flegree. Campi flegree, confronto a Roma sul nuovo decreto per il bradisismo, i cittadini chiedono risorse e interventi strutturali. Nel Beneventano, ritrovato nel fiume Calore il corpo di un uomo di 43 anni, scomparso da diversi giorni. A Scampia, studenti in marcia contro la camorra per riaffermare il valore della legalità. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza maltempo in Campania, la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione fino alle 15 del 9 ottobre per Napoli, la Piana Campana, l'area vesuviana e le isole del Golfo, allerta gialla nel resto della regione. Si prevedono temporali anche molto intensi con rischio allagamenti, frane e colate di fango. L'emergenza ha provocato pesanti disagi ai trasporti. EAV ha sospeso i collegamenti ferroviari sulle linee vesuviane e flegree, predisponendo servizi sostitutivi. Restano operative la Napoli-Piedimonte e la Piscinola-Aversa. Nuovi sviluppi sulla questione Campi Flegrei. Una delegazione di cittadini e manifestanti ha incontrato a Roma i rappresentanti del governo, consegnando un documento con proposte per affrontare l'emergenza bradisismo. Al termine del confronto è stata indicata la prospettiva di un decreto entro 10 giorni. Al centro delle richieste gli aiuti alle famiglie sfollate, la messa in sicurezza degli edifici e gli interventi sulle infrastrutture. Tragico ritrovamento nel Beneventano. I vigili del fuoco hanno individuato nel fiume Calore tra Ponte e Torrecuso il cadavere di un uomo di 43 anni scomparso da diversi giorni. Sono in corso gli accertamenti delle autorità per ricostruire le circostanze della morte. Infine a Napoli, studenti in marcia nel quartiere Scampia contro la camorra. L'iniziativa ha coinvolto i giovani del territorio in una manifestazione dedicata alla legalità e al riscatto sociale per l'amministrazione comunale. È un segnale del cambiamento in atto nel quartiere, dove cultura e partecipazione puntano a contrastare il degrado. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:04.

Hit Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Questa è Prima Radio Digital.

anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto a nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri. Moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ah, per inciso, che bel sorriso. Adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile?

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.